c'era ancora il mio nome. È un po' di bella stagione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Ci troveremo le stelle nascoste dentro alle scarpe, e ci sarà una luna soltanto da un'altra parte, e crederemo in un sogno solo per ricominciare, perché cadere è volare se provi a lasciarti andare. Ed io, che ormai ho capito chi sei, non parla e pensa agli affari suoi, ma tornerà la fortuna, ci sentiremo.

E tu, che non sai neanche chi sei, sorridi e pensi agli affari tuoi. Ma tornerà questa luna che nasconde gli amanti, accenderà i tuoi occhi.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

intenso l'odore di notte in fiamme e di vendetta.

separano le masse e i due destini.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 scorre regolarmente il traffico su tutto il nodo autostradale fiorentino in entrambe le direzioni. Traffico regolare al momento segnalato anche in A11. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si raccomanda prudenza nel tratto a due corsie compreso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino per la presenza di cantieri di lavoro. Per quanto riguarda i treni, ricordo sulla linea Faentina, oggi un treno straordinario, il 70816 in partenza da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, orario previsto alle 9:15, non effettua fermate intermedie. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Nuovi aggiornamenti più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 scorre regolarmente il traffico su tutto il nodo autostradale fiorentino in entrambe le direzioni. Traffico regolare al momento segnalato anche in A11. Sulla Firenze Pisa-Livorno si raccomanda prudenza nel tratto a due corsie compreso tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino per la presenza di cantieri di lavoro. Per quanto riguarda i treni, ricordo sulla linea Faentina, oggi un treno straordinario, il 7816 in partenza da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, orario previsto alle 9:15, non effettua fermate intermedie. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Nuovi aggiornamenti più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
2: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
1: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei quattro arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
4: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno, buon sabato dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 traffico rallentato, siamo in direzione Roma per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione opposta persiste un mezzo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Rimaniamo sulla variante di Valico, rallentamenti per traffico intenso tra il bivio con l'A1 e Badia in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, lavori sia in entrata che in uscita allo svincolo di Empoli, oltre ai cantieri attivi tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione mare. In A11 un disservizio all'area di Serravalle Nord in direzione Pisa per la temporanea non disponibilità di bar e servizi igienici. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Faentina il treno straordinario 94452 da Faenza a Firenze Santa Maria Novella è partito con un ritardo di 32 minuti. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleosub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
0: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 11 in direzione Pisa, materiali in carreggiata al chilometro 1 tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino. Sempre sulla 11 verso Pisa, un veicolo è in avaria tra Capannori e Lucca Est. Ci spostiamo in A1 direzione Roma, materiali dispersi in galleria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla variante di Valico, traffico rallentato tra il Bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla Firenze, Pisa, Livorno in direzione Firenze, materiali sulla carreggiata tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, mentre un veicolo è in avaria tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, direzione Livorno. Infine in A12 c'è un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione sud. A breve nuovi aggiornamenti, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1 di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi tre di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
2: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
1: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
3: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
4: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo è riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
1: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste e Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, benvenuti alla 27esima puntata della...
2: ottava, dodicesima, magari, 24esima,
1: sedicesima stagione di Radio Moca. Benvenuto Franco.
2: Benvenuta Giovanna, ti vedo in forma.
1: Sì, sono in forma, sono attiva, c'è il sole, sto facendo l'orto, quindi...
2: Ecco, basta così, perché sennò Giovanna poi ora ci tartassa con i suoi carciofi, esatto, e i pomodori.
1: Esatto, che è un argomento molto interessante. Però è interessante anche l'intervista che ti hai realizzato.
2: Sì, ho intervistato Stefano Livi, che è un professore, diciamo, si è laureato a Firenze e in Germania tanti anni fa, poi ha fatto vari percorsi e si occupa essenzialmente di strumenti che si montano poi sulle sonde che vanno a esplorare i nostri vicini, cioè i pianeti intorno a noi, tranne Venere. Allora, sentiamolo un po' e poi vi annuncio subito che la settimana prossima ci sarà un suo seminario, come dirò appunto nell'intervista. Abbiamo oggi un ospite che ho preso al volo. Si chiama Di Stefano Livi. Ciao Stefano.
3: Ciao, buongiorno.
2: Che è professore all'Università di Michigan. Si è laureato, mi immagino, un po' di tempo fa a Firenze e in Germania. Ma ora ci racconterà un po' la sua storia, anche perché poi farà un interessantissimo, io penso, seminario la settimana prossima, che quindi vi voglio invitare a seguire qui a Fisica. Allora, Stefano, raccontaci un po' la tua vita.
3: Buongiorno, grazie dell'invito e grazie del piacere di poter raccontare un po' esperienze di tanti anni fa oramai. Come dicevi, sì, mi sono laureato nel 1982, di tanto tempo fa, con una combinazione curiosa. Stavo studiando il vento solare con il professor Noci a suo tempo, però mi piaceva tanto fare esperienze sperimentali. E Noci disse, perché non vai a vedere in Germania come si fanno gli strumenti, metterci proprio le mani. Però non si capì molto bene col direttore dall'altra parte, il direttore tedesco, che mi aspettava per laurearmi lì. E quindi scrisse metà della tesi a Firenze e metà della tesi all'Lindau, dove poi sono finito a lavorare. All'Lindau ho fatto una bella carriera, il direttore Rosenbauer a suo tempo era una persona deliziosa. Però, dice, quando lui è andato in pensione, io ho deciso che era tempo di cambiare area, e alla bella età di 45 anni ho preso moglie e due bambini e mi sono trasferito negli Stati Uniti.
2: Com'è stare negli Stati Uniti?
3: Negli Stati Uniti si sta benissimo, sinceramente c'è tante possibilità di lavorare. Io ho cominciato alla John Hopkins University prima e poi sono andato giù alla Southwest Research Institute a San Antonio, dal quale sono andato in pensione il mese scorso, quindi veramente da poco tempo, per dedicarmi al 100% all'insegnamento, perché ho costruito una decina di strumenti che vanno sono andati su altri pianeti o intorno ad altri pianeti. Però il pensiero di cominciare uno nuovo alla bella età di 70 anni è un pochino complicato.
2: Anche perché, se non sbaglio, questi esperimenti spaziali ci vuole tantissimo tempo, da quando uno comincia, a quando partono, poi veramente a quando ci sono i risultati.
3: Esatto. L'esempio classico è l'esempio di Bepi Colombo. Bepi Colombo è una missione cominciata a pensare negli anni 70, nel 1974, professor Giuseppe Colombo di Padova ebbe l'idea, dice, ma mandiamo qualcosa a Mercurio per vedere come è fatto, se stiamo andando intorno a tutti gli altri pianeti, e fecero tre flyby dai quali trovarono un sacco di sorprese, e se posso dopo vi racconto un po' queste sorprese. Però la missione con tre flyby, e si impara quello che si può imparare. E da allora la NASA e l'ESA provarono a fare una missione in comune per tanti anni, fin quando la NASA alla fine decise di fare una missione per conto suo, Messenger, e anche l'ESA ha deciso di fare una missione per conto suo, che è Bepi Colombo. Le sorprese che abbiamo trovato a Mercurio sono veramente carine. Se uno guarda Mercurio con un telescopio dalla Terra, vede la Luna sostanzialmente, stessa dimensione più o meno, una superficie grigiolina, grigio argento, un sacco di crateri, E quindi la gente pensava, dice, sì, vabbè, come la Luna, è inutile andare fin lì.
2: Tra l'altro, scusa, Mercurio però, diversamente dalla Luna, c'ha una risonanza 3-2 con il Sole, quindi si vede tutte e due le facce alla fine.
3: Beh, dalla Terra si vede tutte e due le facce, sì. Ma diciamo, quella non è la cosa più importante. La cosa più importante è che, prima di tutto, è 3 volte più denso di quello che dovrebbe essere. Se uno guarda la relazione tra densità di un pianeta e la sua distanza dal Sole, che praticamente dipende da come girava il maelstrom delle particelle all'inizio del sistema solare, Mercurio dovrebbe essere molto più leggero, e invece è molto pesante. Poi c'è un campo magnetico. Perché Mercurio, che è piccolino, il campo magnetico si è tenuto, mentre invece Marte, che è più grande di Mercurio, il campo magnetico l'ha perso perché si è freddato? Non si sa. Perché Mercurio ha un'atmosfera, per piccola che sia, però c'è. Che
2: è la... Nonostante venti solari, ma che forse proprio a causa del campo magnetico.
3: Il campo magnetico lo difende un po', ma è proprio che non c'è abbastanza gravità per trattenere la maggior parte delle molecole. Però, quando abbiamo visto sia con Mariner 10, che nel 74-75, che poi con Messenger, e poi anche da Terra, si vede che c'è questo involucro di gas che è stabile, ma non costante. Nel senso che viene continuamente prodotto e continuamente va perso perché ritorna sulla Terra, e quello è quello che mi occupo io. Ora, giustamente mi dicevi prima, diceva la missione ci vuole un sacco di tempo. Pensa un po' che la prima proposta per la missione, che è per Bepi Colombo, io l'ho mandata nel 1999, quindi sono 27 anni che lavoro a uno strumento, e a novembre arriverà a Mercurio, c'è di già, sarà preso dalla gravità di Mercurio e metterà in orbita intorno a Mercurio. Quindi dopo 27 anni e passa di lavoro, finalmente andremo a vedere, ecco, di che cosa è fatta questa atmosfera.
2: Per anticipare gli argomenti del tuo prossimo seminario, che sarà giovedì 28 alle 2:30 qui a Sesto al Dipartimento di Fisica, lì parlerai di Bepi Colombo essenzialmente.
3: Sì, parlerò della missione, parlerò di questi misteri che sono stati scoperti da Mariner 10 e come mai sono stati scoperti e come pensiamo di affrontare e possibilmente di risolvere, o quantomeno, anche se non si risolve, fare un passo avanti nella conoscenza di come sta Mercurio. Una domanda che spesso mi fanno i miei studenti, dice, sì, vabbè, ok, ma una volta che abbiamo capito come è fatto Mercurio, ma che ci frega? No, ce ne importa dal punto di vista della conoscenza del pianeta, perché Marte ha perso il campo magnetico e effettivamente l'interazione col vento solare gli ha portato via tutta quella poca acqua che aveva. Il campo magnetico di un pianeta non è formato da un grosso magnete che sta all'interno, sono correnti all'interno del pianeta che, ecco, se si fermano il pianeta perde il campo magnetico, ma sono anche instabili.
2: E infatti quello terrestre, diciamo, periodicamente si inverte, no?
3: E difatti ci stavo arrivando, il campo magnetico terrestre si inverte nel giro di 10.000 anni, con tempo scala di 10.000 anni circa, il campo magnetico del Sole ci mette solo 28 giorni. Ma io sono andato a guardare il campo magnetico terrestre di 30 anni fa, si è mosso di quasi 200 km. Cioè, non è una cosa che cambia poco. Perché ci interessa? Perché se il vento solare cominciasse ad arrivare sulla Terra, se il campo magnetico è diretto male, e allora si producono un sacco di effetti che sono successi nel passato. Le piogge aumentano in maniera disastrosa perché l'interazione con i protoni del vento solare con l'ossigeno della Terra fornisce acqua, quindi si produce più nuvole, si produce più pioggia, quindi alluvioni, allagamenti e
2: perdite. Come se non bastasse il cambiamento climatico, insomma.
3: Sì, lo aiuta poco. Comunque c'è il futuro della Terra, sì, però capire come un pianeta si evolve nel corso degli anni è una cosa importante, non ci tocca da vicino.

0: Giove e poi un altro strumento che viaggiava lungo la coda di Giove per misurare quanto è stabile l'environment di Giove, che non è il campo magnetico di Giove è molto intenso, quindi trappola molto più di quello che fa la Terra, naturalmente sono termini relativi, quindi capire come mai il campo magnetico di Giove trattiene. Ho mandato uno strumento intorno a Saturno, abbiamo scoperto come mai gli anelli di Saturno sono stabili ora, ma non sono stabili nel futuro. Però, diciamo, la mia esperienza personale sono strumenti che misurano le particelle, quindi le atmosfere o le magnetosfere quando ci sono intorno ai pianeti. E Mercurio è il prossimo.
1: Perfetto, tra l'altro, finendo con Mercurio, in realtà è più difficile andare su Mercurio che andare su Giove, o sbaglio?
0: Sì, ma è facile a capire perché chiunque abbia avuto dei bambini come ho avuto, che vanno su una giostra, a un certo punto il bambino piange e vuoi salire sulla giostra, ti rendi conto che per saltare sopra la giostra devi metterti a correre. E il Mercurio c'è una velocità orbitale intorno al Sole che è più del doppio di quella della Terra. Quindi se vuoi andare fino al Mercurio devi accelerare fin quando non sei alla stessa velocità di Mercurio, che è difficile.
1: Che
0: Mentre invece quando vai fuori la velocità
1: usi la fionda
0: rallenta.
1: della Terra.
0: Sì, ma poi rallenta.
1: Infatti,
0: Abbiamo usato la fionda della Terra e di Venere e di Mercurio. Infatti abbiamo fatto con Beppe Colombo 10 flyby tra la Terra e Mercurio, una alla Terra, due a Venere e sei intorno a Mercurio. Tutte le volte uno prende un pochino quella spintina,
1: paradossalmente
0: sai.
1: andare sul sole è difficile per il problema opposto.
0: Oh, basta andarci di notte, però.
1: Sì, certo. Va bene, grazie Stefano. Allora ricordiamo, chi volesse seguire il seminario su Beppe Colombo, venga a Fisica il prossimo giovedì 28 alle 2:30.
0: Spero
1: Grazie.
0: di vedervi in tanti. Grazie a voi.
2: Ma non poteva mancare anche questa settimana un episodio del nostro serial preferito.
1: Sì, si tratta chiaramente del taccuino del dottor Watson Serial. E questa volta si cambia indizio, si passa all'indizio dell'acqua e della spinta, e appunto c'è Watson, la poliziotta Billy e Sherlock Holmes che parleranno dell'inaffondabile. Secondo te a che cosa si riferisce?
2: Io lo so perché ho letto tutto e so tutto al Titanic, immagino.
1: Esatto, e quindi si parlerà di come si fanno ad affondare le navi usando degli iceberg.
2: Sentiamo un po'.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 20, l'inaffondabile. Billy e Watson studiano l'affondamento del Titanic.

0: Buongiorno, dottor Watson. La vedo assorto.
1: Stavo guardando il poster del Titanic. Pensare che aveva il soprannome di inaffondabile. Invece, durante il suo viaggio inaugurale, ha avuto una collisione con un iceberg ed è andato giù.
0: Morirono più di 1500 persone. Possiamo sentire l'ultima musica che fu suonata. Vedo qui una registrazione di Sogno d'autunno.

0: l'ultima non fu Nearer my God to thee?
1: Le testimonianze sono contraddittorie. Certamente, Più vicino a te, mio Dio, è quella più adatta come titolo. E infatti ne furono venduti più di 5.000 spartiti in poche settimane dopo il naufragio. Ma tenga presente che i musicisti dovevano suonare al buio e questo brano era sicuramente quello più conosciuto. Alcuni testimoni giurano che stavano suonando un valzer finché l'inclinazione fu tale da costringerli a smettere. Nessuno di loro si salvò.
0: Ma alcuni di quelli tratti in salvo morirono per ipotermia subito dopo essere

0: stati recuperati. Anche se avessero avuto tutte dei giubbotti di salvataggio, non avrebbero potuto salvarsi a meno di non salire su una scialuppa.
1: E forse nemmeno in questo caso sarebbero state in salvo, se non si fossero allontanate abbastanza rapidamente dalla nave che stava affondando. Dicono che quando una nave affonda appaia un gorgo che risucchia chi si trova nelle vicinanze.
0: Holmes e io non abbiamo grandi esperienze di navigazione, ma abbiamo avuto a che fare con marinai reduci da naufragi.
1: Come nell'avventura della Flory Scott, nelle memorie di Sherlock Holmes, con i ribelli che fanno fuori quasi tutto l'equipaggio. E nell'avventura di Black Peter, o Peter il Pirata, nel ritorno di Sherlock Holmes, in cui l'equipaggio, per salvarsi, lascia la nave su una scialuppa per poi morire, mentre l'unico sopravvissuto è un finanziere rovinato, rimasto a bordo della nave con una misteriosa scatola di latta.
0: Hai veramente letto tutte le nostre avventure? Ma mi domando se l'indizio che Holmes sta cercando non sia proprio legato al Titanic. In fondo le navi galleggiano grazie alla spinta di Archimede. E non rimane che chiamarlo.

0: Holmes aveva parlato di un indizio legato alla spinta e all'acqua e abbiamo pensato che avesse a che fare con il Titanic. È così?
1: Molto bene, Watson. Vedo che sta affinando la sua intuizione.
0: È vero che quando una nave affonda appare un gorgo che tira giù i sopravvissuti?
1: Certo che esiste. Non ricorda l'ultima pagina di Moby Dick? Così, galleggiando sul margine della scena che seguì e dominandola tutta, quando il risucchio semispento della nave affondata mi prese, fui allora tirato, ma lentamente, verso il vortice che si chiudeva. Secondo lei, a cosa è dovuto tale gorgo?
0: Beh, penso sia dovuto al fatto che la nave, affondando, trascina con sé l'acqua, come si può vedere mettendo dei piccoli pezzi di sughero in una bacinella, e poi muovendo l'acqua con la mano. I pezzetti di sughero vengono trascinati.
1: Vuol dire quindi che è dovuto alla viscosità dell'acqua, ma prosegua.
0: Oppure potrebbe essere l'aria che risale dalla barca affondata che rende più leggera l'acqua, che non ce la fa più a sostenere i corpi galleggianti. In questo caso non ci sarebbe veramente un vortice.
1: Questa spiegazione mi convince poco, ma certamente la nave è piena d'aria.
0: Potrebbe essere che l'acqua, riempiendo la nave, fa una specie di buco nell'oceano?
1: Questa è certamente più convincente. Cerchiamo di verificarla con un esperimento.
0: Un esperimento con il Titanic?
1: In scala ridotta, ovviamente. Vada in cucina e cerchi un dosatore o comunque un recipiente trasparente dalla bocca larga e un bicchiere. Il dosatore sarà il nostro oceano e il bicchiere la nave.
0: Trovati.
1: Riempia di acqua il dosatore. Infili il bicchiere in maniera che galleggi e marchi il livello di acqua. Se adesso lei fa affondare il bicchiere, cosa farà il livello dell'acqua? Resterà uguale? Salirà o scenderà?
0: Certamente salirà.
1: Proceda.
0: Ecco qua. Oh, il livello dell'acqua è sceso.
1: Lei vede, ma non osserva. C'è una netta differenza.
2: Lo dice anche in uno scandalo in Boemia.
1: Vediamo, perché il bicchiere galleggia?
0: Beh, per il principio di Archimede. Un corpo immerso in un fluido riceve una forza dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato.
1: E sa cosa ci ha fatto Archimede con questa legge?
0: Ah sì, ricordo. Erone di Siracusa aveva fatto realizzare una corona, fornendo all'artigiano un certo quantitativo d'oro e ottenendo in cambio il manufatto effettivamente di tale peso. Però aveva il dubbio che durante la realizzazione fosse stato utilizzato un metallo più vile per l'anima della corona. Ma non voleva certo tagliarla per verificare tale sospetto. Archimede sospese la corona ad una bilancia, mettendo sull'altro piatto un uguale peso in oro e immerse la bilancia in acqua. Dato che effettivamente la corona era stata realizzata con materiale di densità minore dell'oro e quindi aveva un volume maggiore di quello di un egual peso in oro, ricevette dall'acqua una spinta maggiore di quello che ha ricevuto il lingotto d'oro sull'altro piatto. Quindi la bilancia si alzò dalla parte della corona e immagino che l'artigiano abbia perso la testa.
1: Il trattato sui corpi galleggianti di Archimede fu parte del palinsesto ritrovato a Costantinopoli da Heiberg nel 1906, di cui pure parleremo in seguito. Capisce ora che succede all'affondamento del Titanic?
0: Sì, la nave prima spostava tanta acqua quanto era il suo peso. Una volta affondata, sposta solo tanta acqua quanto è il volume del materiale con cui è costruita. E dato che è fatta da un materiale più pesante dell'acqua, ferro per una nave e vetro per il nostro bicchiere, sposta meno acqua. Quindi tende a fare un buco nell'oceano, buco che, riempiendosi, causa il vortice.
1: Si può anche dire che l'acqua riempie i vuoti della nave. Ovviamente a questo si aggiunge il trascinamento viscoso. che continua a trascinare giù i malcapitati che fossero stati risucchiati dal vortice. Lei mi sembra un po' arrugginito con la spinta di Archimede. Per esempio, secondo lei, se io metto un chilo di paglia su un piatto della bilancia e un chilo di piombo sull'altro, da quale parte si inclinerà la bilancia?
0: Ah, questo è il classico indovinello da bambini. Un chilo è un chilo, i due hanno lo stesso peso, la bilancia sta in equilibrio.
1: Se lei avesse seguito un corso di laboratorio di fisica o chimica, saprebbe che non è così. Ovviamente dobbiamo specificare che con la parola chilo intendiamo la massa, non il peso. Una massa di un chilogrammo pesa appunto un chilogrammo peso, ovvero massa per accelerazione di gravità meno la spinta di Archimede dell'aria.
0: Ma l'aria non pesa?
1: Certo che pesa! La pressione atmosferica altro non è che il peso dell'aria, corrispondente a circa 10 metri di acqua. Del resto, se provo a fare la pesata della paglia del piombo sott'acqua, vedrà subito che la bilancia non sta in equilibrio. Ma provi a fare il conto della differenza in peso tra piombo e paglia in aria.
0: Devo proprio?
1: Beh, giusto per vedere se la differenza è percepibile o no. Sa, se un effetto è completamente impercettibile, non vale neppure la pena di considerarlo. A domani!
3: Avete ascoltato Il taccuino del dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli, montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli, sigla di Due in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altri fonti libere. Ah, per finire direi di mandare in onda la terza pillola di Marco Talluri.
10: Andiamo!
11: Ambiente non solo a Radio Moca. Informazione su ambiente, clima, mobilità, energia e salute. Parliamo oggi delle città di prossimità e del loro impatto sul clima. Le città in cui i servizi essenziali sono più vicini alle persone emettono meno anidride carbonica legate alla mobilità. Non è uno slogan, è il risultato di un'analisi scientifica su quasi 400 città nel mondo. Lo studio dimostra un punto molto chiaro: più i servizi sono vicini, meno si usa l'auto, meno si emette CO2. Il tema è centrale. Il settore dei trasporti produce circa il 21% delle emissioni globali di anidride carbonica. E nelle città la mobilità può arrivare fino al 40% delle emissioni legate ai trasporti. Le automobili da sole generano miliardi di tonnellate di CO2 ogni anno. In questo contesto nasce il modello della città dei 15 minuti. Un'idea semplice: avere lavoro, scuole, servizi, negozi e spazi pubblici raggiungibili a piedi o in bicicletta, in un quarto d'ora da casa. Lo studio ha analizzato 396 città, incrociando dati su popolazione, servizi urbani e tempi di percorrenza. Il risultato è chiaro: le aree con servizi più vicini hanno emissioni pro capite più basse. Al contrario, le periferie più distanti dai servizi producono più emissioni. Perché vivere lontano significa spostarsi di più e spesso usare l'auto. I ricercatori hanno anche simulato cosa accadrebbe con una migliore distribuzione dei servizi. In 27 città su 30 le emissioni si ridurrebbero. In alcune grandi città europee la riduzione potrebbe arrivare fino al 40 o al 50%. Ma attenzione! La città dei 15 minuti non è una soluzione magica. Non tutti i servizi possono essere sotto casa e senza politiche adeguate esiste il rischio di nuove disuguaglianze. Ridurre le distanze riduce le emissioni e in una fase in cui la mobilità elettrica è ancora limitata, diminuire il bisogno di spostarsi in auto resta una delle strategie più efficaci. La città di prossimità non è solo un modello urbanistico, è una leva concreta per migliorare la qualità della vita e affrontare il cambiamento climatico. Per approfondire tutti i contenuti sono disponibili su ambientenonsolo.com. Appuntamento alla prossima pillola su Radio Moca. Ambiente non solo a Radio Moca.
3: Allora, non ci sono appuntamenti diretti del Caffè Scienza la prossima settimana, ma c'è appunto il seminario che potete seguire qui a Fisica il 28 alle ore 14.30 con Stefano Livi.
6: Vi aspettiamo. Ciao a tutti.
3: Ciao ciao.
9: And that's all, folks.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
12: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Apriamo con la Firenze Pisa-Livorno. In direzione Livorno sono 6 km di coda, tendenza all'aumento, un incidente tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est. Rallentamenti anche sulla stessa direttrice tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Ci spostiamo in A1, direzione Firenze, c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. In direzione opposta, un altro mezzo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Infine sulla 12, anche qui abbiamo un veicolo fermo segnalato tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano Sud. Nuovi aggiornamenti a breve. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: Mother Earth is pregnant for the third

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta la società umana attraverso un filtro molto speciale. Ci piace commentare fatti di attualità, le notizie nazionali e internazionali per valutare qual è il rapporto tra la società umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani facciamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 851, parleremo dei fatti di Mantova, la repressione del dissenso antispecista che si è verificata in quella città. Parleremo di amicizia tra animali, uno studio sugli squali. Parleremo del rapporto tra scoiattoli e sigarette elettroniche. E infine parleremo di una tigre fuggita e uccisa in Germania. Per quanto riguarda la parte culinaria, proporremo una ricetta a tema grazie alla fantasia inesauribile del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che si occuperà stavolta anche del montaggio musicale. Speriamo di avervi incuriosito.

0: apriamo questa puntata con un servizio del nostro Lorenzo Guadagnucci, un servizio da Mantova, dove nel fine settimana del 16-17 maggio sono accaduti fatti molto gravi, ma anch'essi assai istruttivi per chi occupa le prime linee delle campagne contro la zootecnia per l'affermazione di un antispecismo etico radicale.
1: Chi ha paura dell'attivismo antispecista? A Mantova a quanto pare in molti. Ma quanto avvenuto all'edizione 2026 del Festival Food and Science non riguarda solo l'attivismo, è anzi un caso di pressione sulle persone e di repressione del dissenso che dovrebbe preoccupare chiunque. Sabato 16 maggio scorso, giornata centrale del festival e anche del controfestival organizzato dal collettivo No Food, No Science, la piazza principale della città era blindata da camionette, automobili di polizia, carabinieri, polizia locale, con decine di agenti a presidiare tutte le vie d'accesso e poi controlli a tappeto di documenti, 340 secondo il comunicato della questura, e anche perquisizioni di zaini e borse, fino al punto estremo, il fermo preventivo di due attiviste, una delle quali prelevata di peso in un bar da sei agenti della Digos, spinta nell'auto della polizia e portata in tutta fretta in questura. Non poco per un festival organizzato da Confagricoltura apparentemente innocuo, non bisognoso di particolari dispiegamenti di forze dell'ordine a proteggerne lo svolgimento. Il fatto è che il festival, dal 2024 in poi, è contestato appunto da No Food No Science, con una serie di azioni dirette non violente e altre forme di espressione del dissenso, così poco gradite che la figura dell'antispecista, da misterioso irco cervo qual era, a Mantova è diventata uno spauracchio. Il collettivo da due anni chiede che il festival sia allontanato da Mantova, ma ha messo nel mirino anche i principali sponsor locali, il Salumificio Levoni, il Consorzio Grana Padano, Coldiretti, le Latterie Virgilio, che sostengono anche altre rassegne mantovane, compreso il famoso e frequentatissimo Festival Letteratura. L'attacco è dunque al cuore del sistema economico e ideologico della città, che è circondata da allevamenti e manifatture della filiera alimentare, oltre che gelosa delle proprie tradizioni. La liberazione animale ovviamente offre una prospettiva opposta e perciò attorno agli attivisti antispecisti, vissuti come insopportabili disturbatori, si è creato un cordone sanitario sempre più rigido. E le norme dell'ultimo decreto sicurezza devono aver convinto la questura ad aumentare la pressione. Alcuni attivisti sono stati raggiunti in passato dal foglio di via, altri hanno un lungo curriculum di denunce per azioni compiute negli anni scorsi. Nel 2024, per esempio, fu interrotto l'intervento del ministro Lollobrigida, l'anno dopo fu lanciato dell'etame contro sagome di cartone. E quest'anno si è arrivati a negare all'ultimo momento la piazza richiesta per un presidio di contestazione. La questura ha proposto agli attivisti un luogo periferico, pressoché invisibile, lontano dagli stand allestiti nella centrale piazza Sordello. Un luogo dove avrebbe poco senso manifestare, tanto che il collettivo ha rinunciato all'idea di organizzare lì il proprio presidio. È successo poi, intorno alle 14, che Eleonora Bocchi, la principale animatrice del collettivo, con due compagne, è entrata in un bar di Piazza Sordello e a quel punto un gruppo di agenti, che aveva seguito le sue mosse, ha interrotto la sua colazione a base di cappuccino con latte di soia e cornetto vegano. Eleonora si è rifiutata di seguire gli agenti, i quali nel frattempo hanno aperto il suo zaino, trovando un megafono, e a quel punto l'hanno portata via di peso, applicando la nuova norma sul fermo preventivo. Stessa sorte è toccata un'altra attivista, Silvia Molè, fermata e portata via all'ingresso del vicino Palazzo Ducale. Per la Digos le due donne si preparavano a tenere una manifestazione non autorizzata e così le hanno trattenute in questura dalle 14 alle 20:45. In aggiunta a fermi ormai avvenuti, il Circolo Arci Virgilio, sede scelta per le conferenze, gli incontri, i concerti del Controfestival, si è tirato indietro, ha annullato tutto e costretto relatori e partecipanti a tenere gli incontri all'aperto, in un parco cittadino. La militarizzazione della piazza ha fatto il resto. A Mantova, insomma, è avvenuto un caso di applicazione del fermo preventivo che potrebbe fare scuola. Il rischio è che alcuni gruppi siano presi di mira, tenuti sotto osservazione fino al pedinamento e neutralizzati prima ancora che possano agire sulla piazza pubblica. Nel video che riprende il fermo, Eleonora riesce a gridare le sue ragioni poco prima di essere spinta dentro l'auto della polizia. Sono state negate tutte le piazze del centro storico per protestare contro questo evento di Confagricoltura, ha detto. Sono stata prelevata in un bar e portata via in questura solo perché ipotizzano che io possa manifestare. Questo è il diritto al dissenso, oggi in Italia. Queste frasi sono state l'unico momento in cui al Festival Food and Science, celebrazione della zootecnia e dell'alimentazione tradizionale, è stato opposto un controcanto. Solo nella notte di domenica, a festival ormai chiuso, il collettivo è riuscito a calare uno striscione sopra un'impalcatura di Piazza Mantegna. Al mattino i passanti, ma solo loro, hanno potuto leggere il messaggio che tanto ha spaventato la città e le forze di polizia. Per scienza e agricoltura libere, food and science, via da Mantova. Eleonora ora assicura che non è finita qui. L'industria legata alla zootecnia dice a Mantova controlla tutto e noi non lo possiamo accettare. Fra i prossimi obiettivi c'è il Festival Letteratura. Food and Science, dice ancora Eleonora, non può cambiare, visto che è organizzato da Confagricoltura, e infatti chiediamo che non si faccia più nella città d'Italia che ha il più alto numero di animali di allevamento in rapporto alla popolazione. Ma perché un festival letterario e progressista continua ad accettare certi sponsor? Alla fine la questione animale, lo hanno capito bene a Mantova grazie al collettivo antispecista, è ormai una questione politica. La repressione dell'attivismo, invece, è una questione di democrazia. E il caso degli antispecisti silenziati non deve essere sottovalutato.

Ogni volta in cui ci imbattiamo in una ricerca scientifica che grida al miracolo perché dalle evidenze risulta che gli animali non umani ci somigliano e sono senzienti e vogliono e desiderano e scelgono, a noi viene da sorridere. La scienza ha per noi una rispettabilità, ma come ogni attività umana è anch'essa vittima di certi valori, di certe credenze, di certe politiche, di certe epoche. Molto mondo scientifico ammette la sperimentazione sugli animali, la vivisezione. Molto mondo scientifico ha sottoscritto la superiorità della razza umana, quando era conveniente farlo. Molto mondo scientifico sviluppa costantemente terribili armi letali. Insomma, non tutto quello che viene dalla scienza è necessariamente buono e sarebbe importante mantenere una certa equa distanza, un moderato ma serio spirito critico. Tra i falsi assiomi, per noi c'è quello assurdo dell'inferiorità degli animali non umani. Per cui si grida al miracolo se uno scimpanzé sa contare, se un pesce risolve un enigma, se un corvo o un elefante mostrano comportamenti tipici del lutto e del cordoglio. Anche la questione del linguaggio è stata inutilmente dibattuta per decenni, per poi dover crollare quando si è scoperto che i cani della prateria comunicano il tipo, la taglia e la velocità di un predatore in avvicinamento, o che i canti delle balene hanno dialetti diversi in base alla regione. A noi sembra veramente intuitivo, perché chiunque condivide la vita con altri animali sa perfettamente che ciascuno ha una sua personalità, i suoi gusti, le sue scelte, le sue abitudini, e sa perfettamente come vivere al meglio i suoi giorni. Nonostante questa nostra posizione di partenza, la redazione, con un sorriso sulle labbra, continua imperterrita a darvi conto delle ultime scoperte del mondo scientifico, perché questa è la cultura nella quale siamo ancora immersi, una cultura antropocentrica in cui ci si meraviglia e ci si stupisce quando la scienza ci dice cose ovvie, come per esempio il fatto che gli animali fanno amicizia come noi e hanno simpatie e antipatie esattamente come noi.

La notizia suggestiva e ben posta che prendiamo dal quotidiano online L'Indipendente ha per titolo «Anche gli animali stabiliscono legami di amicizia. Uno studio sugli squali lo dimostra». L'articolo dice così: «Lo squalo toro è uno degli animali più temuti al mondo, un predatore dall'occhio piatto, la mascella larga e la fama di macchina da guerra biologica. Eppure, se poteste immergervi nello Shark Reef Marine Reserve, nell'arcipelago delle isole Fiji, e poteste osservare l'esemplare che i ricercatori chiamano affettuosamente Chunky, lo vedreste nuotare fianco a fianco con Lady Lazarus, stessa andatura, stessa direzione, stessa ostinata vicinanza di due vecchi compagni che passeggiano insieme da anni. Non lo fanno a caso, ma perché sono legati da qualcosa che noi considereremo come un'amicizia. Uno studio pubblicato il 17 marzo sulla rivista Animal Behavior ha rovesciato uno dei luoghi comuni più duri a morire dell'etologia zoologica popolare, cioè che gli squali toro fossero predatori solitari. Non è così. Hanno preferenze sociali attive, scelgono i propri compagni, evitano certi individui e ne cercano altri, esattamente come facciamo noi umani. La ricerca è frutto di 6 anni di osservazione su 184 esemplari, osservazioni condotte in 473 immersioni per oltre 8.000 minuti totali. I ricercatori hanno analizzato due comportamenti specifici, il nuoto parallelo, cioè due squali che procedono affiancati, e il cosiddetto lead follow, in cui un esemplare segue deliberatamente un altro. Non si tratta di aggregazione attorno a una fonte di cibo, come fanno gli uccelli marini sopra un banco di pesci, o come fanno gli gnu intorno a un fiume. Qui c'è qualcosa di diverso, c'è una scelta. Come esseri umani coltiviamo una gamma di relazioni sociali, dai semplici conoscenti ai migliori amici, ma evitiamo certe persone, lo dice uno dei ricercatori. Questi squali, squali toro, fanno una cosa simile. La struttura sociale che emerge dai dati è sorprendentemente articolata. Gli adulti formano il nucleo della rete, stringendo legami preferenzialmente con individui di dimensioni simili alle proprie. I maschi, fisicamente più piccoli delle femmine in questa specie, tendono ad avere un numero maggiore di connessioni sociali, una strategia, secondo i ricercatori, per proteggersi da confronti fisici con individui più grandi, restando integrati nella comunità. E poi ci sono gli anziani, i cosiddetti advanced adult, squali post riproduttivi. Loro si tengono ai margini, hanno già visto tutto, sanno come cacciare, come riprodursi, come sopravvivere. Non hanno più bisogno di nessuno. Questi individui anziani hanno anni di esperienza. La società non è più così essenziale alla loro sopravvivenza.

Vale la pena fermarsi su quello che questa storia ci dice di noi, e non solo degli squali. In un anno medio gli esseri umani uccidono decine di milioni di squali. Loro invece feriscono circa 70 persone in tutto il mondo, e nella maggior parte dei casi si tratta di morsi confusi, errori di identificazione in acque torbide, non di attacchi predatori. La probabilità statistica di essere uccisi da uno squalo è di 1 su 4.332.000. Il terrore che ci ispirano è una storia che ci raccontiamo, alimentata da un film che risale al 1975 e da decenni di titoli a effetto. Nel frattempo, loro nuotano in coppia nelle calde acque del Pacifico e imparano dai più anziani e scelgono i propri amici. Contrariamente alla percezione comune, conclude il professore che ha condotto la ricerca, il nostro studio mostra che gli squali toro hanno una vita sociale relativamente ricca e complessa. Probabilmente traggono benefici dall'essere sociali, trovare cibo, potenziali compagni, evitare confronti. Stiamo solo iniziando a capire davvero la loro vita. Chunky e Lady Lazarus non lo sanno, naturalmente. Loro nuotano e basta, fianco a fianco, nel blu profondo della riserva marina. Ma forse è proprio questa l'informazione più sorprendente che la scienza ci ha restituito. Che nell'animale che più abbiamo trasformato in simbolo di solitudine e brutalità, c'è qualcuno che sceglie di non nuotare da solo.

La notizia riportata dai media in modo scarno e deprimente è la seguente. In Germania, uccisa dalla polizia, una tigre fuggita dal recinto di un'addestratrice. La polizia tedesca ha dichiarato il 18 maggio scorso di aver ucciso una tigre fuggita da un recinto privato nella periferia della città di Lipsia, dopo aver aggredito uno dei guardiani. Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia era presente sul posto con un imponente dispiegamento di forze. Durante la ricerca dell'animale è stato utilizzato un elicottero dei servizi di emergenza. Secondo i media locali, l'animale è fuggito dalla proprietà di un'addestratrice di tigri di nome Carmen Zander, nota come la regina delle tigri. Zander è stata oggetto di critiche in passato per le condizioni in cui gli animali erano tenuti nel suo recinto. Chiamato Sandokan dall'addestratrice, il felino ucciso era un incrocio tra una tigre del Bengala e una tigre siberiana di 9 anni, del peso di 280 kg. L'Organizzazione per i diritti degli animali PETA ha accusato le autorità veterinarie locali di condividere la responsabilità di questo tragico incidente per non aver agito prima contro Zander. L'organizzazione ha chiesto che i restanti 9 animali presenti nel recinto vengano confiscati. La polizia ritiene che l'uomo ferito fosse una sorta di assistente e sta verificando come sia potuto accadere che la tigre sia fuggita. Questa è la notizia ANSA, un tipo di notizia che non ci soddisfa. Manca qualsiasi riflessione, mancano le domande basilari che ragionevolmente dovremmo porci di fronte a un episodio simile. È come se non volessimo vedere l'assurdità, il grottesco, che pure sono così grossolanamente evidenti. Cosa racconta della società umana una tigre a Lipsia? Una tigre che fugge da un recinto nella periferia di una città come Lipsia. La tigre, quel maestoso animale che collochiamo nel continente asiatico, tra foreste pluviali, mangrovie, praterie e taighe siberiane. Quell'animale solenne, super predatore, che non ha predatori, collocato all'apice della piramide alimentare. Cosa ci fa una tigre a Lipsia? È lì per essere ammaestrata. È lì per essere usata a pagamento e finisce per essere inseguita, cercata, cacciata e infine uccisa a Lipsia, nel nord della Germania, in una città di 600.000 abitanti. Uccisa così, per le strade, lontana dal suo habitat, spaventata, disperata, ma allo stesso tempo coraggiosa e invicta come ogni grande predatore. Cosa ci hanno fatto di male questi animali per subire un così sadico destino? Come possiamo ritenere ludico, divertente, fruibile lo spettacolo di una tigre ammaestrata? Come possiamo non soffrire per l'umiliazione di una creatura tanto nobile e maestosa, ridotta a pagliaccio? Cosa dice di noi come animali umani, ormai scissi, ormai staccati e lontani dalla nostra animalità, incapaci di prevedere un terremoto, incapaci di procacciarci il cibo in natura, incapaci di trovare fonti d'acqua dove bere, incapaci di vivere senza indumenti, senza riscaldamento, tecnologie e accessori di ogni genere, incapaci di costruirci un nido, una tana, un rifugio, capaci solo di provare una insana ossessione contro la inquercibile voglia di libertà di ogni individuo vivente. Quella ossessione, quell'odio verso la libertà che ci porta a progettare recinti, catene, lucchetti, gabbie, strutture di contenimento e isolamento. Noi vediamo domande molto serie in questa notizia e prima che sia troppo tardi qualcuno dovrà cominciare a rispondere.

0: Il Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta mantovana, in versione cruelty free, dedicata alle coraggiosissime attiviste che a Mantova hanno organizzato il controfestival No Food, No Science, resistendo alla repressione di un sistema specista.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Di Mantova e della sua tradizione culinaria vi abbiamo già raccontato tante ricette, dai tortelli di zucca alla torta mantovana e alla sbrisolona, ma quella del tiroc, focaccia di cipolle, ancora no, quindi rimediamo subito. Gli ingredienti sono 500 g di farina tipo 0, 500 g di cipolle dorate, 300 ml di acqua, 80 g di olio extravergine di oliva più altro per ungere la teglia, 4 g di lievito di birra, un pizzico di zucchero e del sale. Sbucciate le cipolle e affettatele finemente. Conditele con mezzo cucchiaino di sale e lasciate riposare per qualche ora. A parte stemperate il lievito di birra in poca acqua tiepida e lasciatelo riposare con un pizzico di zucchero per qualche minuto. Impastate la farina col lievito e la rimanente acqua. A mano o con la planetaria o col gancio a foglia se lo disponete. Unite l'olio e continuate ad impastare per 5 minuti, se lavorato a mano anche 10. Aggiungete il sale e impastate ancora per altri 5 minuti. Infine unite tutte le cipolle ben scolate e impastate un paio di minuti, quindi lasciate riposare per circa 2 ore coprendo con della pellicola trasparente. Trascorso il tempo di riposo, riprendete l'impasto e disponetelo in una teglia rettangolare unta con abbondante olio extravergine e schiacciando con le mani per stenderla in maniera uniforme, quindi lasciate riposare ancora 40 minuti. Successivamente ungete generosamente la superficie con altro olio extravergine e fate cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 25 a 30 minuti, fino a doratura della superficie. Lasciate riposare e intiepidire qualche minuto prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 852 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa Livorno risolto l'incidente, code comunque in diminuzione tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est direzione Livorno. In direzione Firenze, ancora sulla FIPLI, pedoni sulla carreggiata tra il raccordo Pisa Centro e l'aeroporto. Sulla 1 direzione Roma ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rallentamenti anche in direzione opposta per un veicolo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla variante di Valico, ci sono code in direzione Firenze tra il bivio con la 1 e Firenzuola. Infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord per lavori, martedì 26, mercoledì 27 saranno chiusi per chi proviene da Firenze e da Pisa i rami di immissione sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione di quest'ultima. Buon viaggio è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
3: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
1: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
4: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
1: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16,5 km, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
1: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
8: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16.30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a Colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in Campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813-670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socioassistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
7: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
9: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 0689 259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 direzione Firenze, materiali sulla carreggiata tra Valdichiana e Monte San Savino. Sempre in direzione nord, un veicolo leggero in avaria tra Valdarno e Incisa Reggello. Si segnala inoltre una coda in uscita allo svincolo di Firenze in Pruneta per chi proviene da Bologna. Sulla variante di Valico in direzione sud verso Firenze persiste il traffico rallentato tra il bivio con la 1 e Firenzuola. Ci spostiamo adesso in A11, rallentamenti in direzione Pisa tra Chiesina Ozzanese e Lucca Est. Chiudiamo con la Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, allo svincolo di Lastra Assigna per chi proviene da Firenze c'è una coda, inoltre sempre in direzione mare, personale su strada per lavori tra l'Interporto Toscano Ovest e Livorno Porto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, a più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
3: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
1: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
4: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
1: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
1: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati dalla redazione di Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 in direzione Firenze, due veicoli in avaria, il primo tra Valdarno e Incisa Reggello, il secondo a nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, code allo svincolo di La Strassigna per chi proviene da Firenze. Inoltre, tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina, massima attenzione, materiali dispersi sulla carreggiata. Sempre verso il mare si segnala un altro veicolo in avaria tra Ponte d'Era Ovest e il bivio con la diramazione per Pisa. In A12, in direzione Genova, c'è un veicolo in avaria tra Albano Magra e Brugnato. Infine ricordo in A11 la Firenze-Pisa Nord, due notti da martedì 26 a mercoledì 27 maggio, dove saranno chiusi per chi proviene da Firenze e da Pisa i rami di immissione sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione di quest'ultima. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
3: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
1: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
4: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
1: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
1: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipili in direzione mare per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est. Code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Caterina, nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Ci spostiamo sulla Fibili, dove è stato riaperto dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio lo svincolo di Livorno Porto. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Ci spostiamo sulla PPL, dove è stato riaperto dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio lo svincolo di Livorno Porto per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata ad altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Progetto Youngle,
1: in collaborazione con ASL di Bologna
2: e Regione Emilia-Romagna.
3: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, io sono Elga.
4: Io sono Vittoria.
3: E siamo delle studentesse dell'Istituto Veronelli di Casalecchio di Reno. Stiamo partecipando al progetto Youngle. Le altre due ragazze oggi non sono presenti, Aurora Stiano e Sara Docci.
5: E noi parleremo del tema sull'abuso degli psicofarmaci, perché è appunto un tema molto delicato per questa gioventù, perché ci sono molti giovani che ne fanno abuso.
6: Abbiamo raccolto le riflessioni delle ragazze intorno al tema dell'abuso di psicofarmaci tra i giovani e tutta la puntata è dedicata a questo, al consumo al di fuori quindi di percorsi terapeutici e senza prescrizione medica.
4: Oggi non se ne parla molto ed è un argomento molto comune tra magari noi giovani.
6: Tra voi ne parlate? Tra voi studenti?
4: Dipende. Tra amici c'è più probabilità. Magari una mia amica ne fa uso, sente il bisogno di parlarne, magari ne parla con me, però non sempre succede.
7: È un argomento di cui non si parla e se si parla tra amici.
4: Una ragazzina o ragazzina della mia età, parlare con un genitore, una persona un po' più grande, si può sentire un po' giudicata, quindi è un po' più difficile da parlarne.
7: Certe volte si entra dentro questa cosa degli psicofarmaci senza volerlo, forse perché un amico ha cominciato, l'altro vuole provare, solo che poi per uscirne è difficile e quindi non se ne parla abbastanza.
8: Sì.

0: Quanto è diffuso secondo voi?
1: Beh, sì, al giorno d'oggi ormai sì, tanto, molto.
0: Se ne accorgono i genitori?
2: Non se ne accorgono sempre.
0: Voi ve ne accorgete?
2: Io personalmente, se c'ho un amico che fa uso di queste cose, sì, me ne accorgo. Perché quando fai uso di queste cose sembra proprio che sei un'altra persona in un'altra realtà.
0: Secondo voi?
3: Sì, anche io me ne accorgerei se
1: Sì,
3: avessi un amico.
1: esatto.
0: Voi ne avete mai parlato con degli adulti prima di oggi, prima di questo progetto?
1: No,
2: io sì, ne parlo spesso con i miei genitori perché conosco gente che ne fa uso e proprio apposta ne parlo con i miei genitori per raccontargli questa nuova realtà che tipo ai tempi loro non c'era.
0: Quindi sei tu che informi i tuoi genitori?
2: Sì.
0: Le informazioni che persone giovani come voi hanno sull'abuso di psicofarmaci, da dove arrivano? Dov'è che vi informate?
1: Beh, secondo me da esperienze, magari non personali, però vicino a noi, tipo per esempio magari amici
0: Amici, sì.
1: che...
0: Non cercate online delle informazioni, per esempio sui pericoli, sui rischi?
2: No, sinceramente i miei genitori mi hanno insegnato fin da piccola che comunque fare abuso di medicine è sempre sbagliato, quindi non mi sono mai ritrovata a cercare online. Io invece penso che la gente sì sa gli effetti che fa, però forse si trova in un momento di malessere e quindi prende quelle medicine, oppure in un momento di troppa gioia le prende per stare ancora più felice. Però sì, secondo me si sanno gli effetti che fanno.

0: Sempre dalla vostra esperienza, si mescola lo psicofarmaco con altro, tipo le canne o altre cose?
1: Sì,
2: Sì, certo.
1: certo, non solo canne,
2: Anche
1: anche
2: alcol.
1: sì, alcol, poi ogni tipo di droga che si può trovare, penso.
2: Sì, perché io suppongo che quando prendi uno psicofarmaco lo prendi per stare in un momento proprio dove ti distacchi dalla realtà, quindi se tu mischi tante cose, ovviamente ti senti molto distaccato dalla realtà e la gente che lo fa è proprio quello che vuole.
0: Si spacciano gli psicofarmaci.
2: Tante persone spacciano psicofarmaci, cioè secondo me ci sono sia ragazzi che comprano, sia ragazzi che comunque viene prescritto e comunque ne fanno uso, cioè abuso.
0: Secondo voi è facile comprare in giro da persone
1: Sì,
0: psicofarmaci? Sì.
1: molto.
0: Costoso? No.
1: Dipende,
0: Dipende.
1: dipende da chi, dove.
2: Per quel che so io, gli psicofarmaci molte volte costano ancora meno del fumo, quindi sono molto reperibili.

0: alle persone che abusano.
1: Beh, che sicuramente non porta niente. Ne abusi, suppongo che te stai male, hai un malore interno, non saprei. Ci sono tanti altri modi per star
0: Forse.
1: meglio.
2: Sì, possono dare quel momento di euforia, però anche se non si vedono gli effetti, cioè i riscontri che ti danno nel tempo subito, da grande ti arrivano tutti.
3: La voce che sentirete tra poco è quella di Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta che segue diversi giovani che abusano di psicofarmaci. È anche direttore sanitario della cooperativa sociale Open Group.
2: Salve, dottore Fabio Bernardi, oggi siamo qui per chiedergli più informazioni sull'abuso degli psicofarmaci. Le volevo anche chiedere che cosa sono.
4: Allora, i psicofarmaci sono dei farmaci che agiscono, diciamo, primariamente sul sistema nervoso centrale, quindi sul nostro cervello, e mediano tutte quelle che sono le funzioni del nostro cervello.
1: Chi li può usare?
4: Come tutti i farmaci, devono essere utilizzati sotto controllo medico. In particolare, una serie di psicofarmaci possono essere prescritti solo da medici psichiatri, cioè che non sono medici che hanno fatto la specializzazione in psichiatria, mentre altri possono essere prescritti da qualsiasi medico. Quelli che sono più conosciuti, più usati sono i farmaci antidepressivi, che sono quelli che cercano di aiutare la persona a uscire dalla depressione. Ci sono gli ansiolitici, che sono le benzodiazepine, che sono uno di quelli più abusati, che servono per il controllo dell'ansia. E poi ci sono gli antipsicotici, che invece diciamo, lavorano sulle problematiche psichiatriche più gravi, tipo schizofrenia e patologie simili alla schizofrenia.
1: E cosa comporta se una persona ne abusa senza prescrizione?
4: Se io sono ansioso, per cui mi vivo male l'idea di dover andare a dare un esame all'università, posso pensare che prendendomi di qualche farmaco che sia antiansia, quindi una benzodiazepina, io riesco a essere più tranquillo. Il problema qual è? Che il farmaco normalmente agisce sul sintomo, non sulla causa del sintomo. Utilizzando i psicofarmaci fuori da una prescrizione medica e fuori da un piano di recupero, il rischio è che purtroppo, diciamo, noi diventiamo sempre più incapaci di rispondere al sintomo e diventiamo schiavi del dover prendere qualcosa per riuscire a non avere l'ansia, mentre invece noi dobbiamo imparare a gestire l'ansia. Per cui le difficoltà più grandi sono queste, che uno si abitua a utilizzare qualche goccina per gestire l'ansia e così va. Più c'è un altro problema, che quasi tutti questi farmaci danno tolleranza, per cui dopo un po' non funzionano più. E quindi se io voglio controllare l'ansia non devo prendere 10, ma ne devo prendere 20, poi 30 gocce, poi 50 gocce.
5: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: seduto sopra un cofano.
1: Può dare dipendenza l'abuso?
2: L'abuso di psicofarmaci dà dipendenza, sì.
1: Quali sono le reazioni avverse?
2: Dipende moltissimo da farmaco a farmaco, ma ancora di più dipende da persona a persona. Mentre diciamo nei farmaci normali le reazioni avverse sono abbastanza codificate, le troviamo anche nel famoso foglietto illustrativo dentro le confezioni dei farmaci. Per i psicofarmaci non è così semplice, perché si parte dalla consapevolezza che comunque le reazioni avverse sono estremamente personalizzate. La reazione avversa normalmente è una reazione che va nel senso opposto a quello che dovrebbe essere l'indicazione del farmaco. Faccio degli esempi: le benzodiazepine abusate provocano più ansia di quello che dovrebbero gestire. Per cui uno si trova in una situazione in cui prende un farmaco per calmare l'ansia e l'ansia invece di calmare diventa di più, quindi aumenta, perché abbiamo questo effetto paradosso. Poi ci sono psicofarmaci che possono essere molto pericolosi, perché possono indurre degli stati alterati di coscienza, tipo avere delle allucinazioni visive, uditive, con tutto quello che ne può comportare.

0: Le studentesse hanno intervistato Dolores Celona, medico psichiatra del SERDP Pepoli dell'azienda USL di Bologna.
1: Le persone che usano il farmaco effetto stupefacente vanno a usare dei dosaggi molto alti. I rischi sono disturbi cognitivi, quindi deficit della memoria, l'abilità emotiva, disturbi dell'umore, quindi sia un tono dell'umore troppo alto che un tono dell'umore basso poi nel momento in cui magari finisce l'azione dello psicofarmaco e anche conseguenze gravi sullo stato di salute generale se magari questi farmaci vengono combinati per esempio con alcol o anche con altre sostanze. L'abuso di psicofarmaci compromette la capacità di ragionamento, di memoria, di capire anche le proprie emozioni e quindi di essere se stessi nel momento in cui si compie un'azione. Molti psicofarmaci vengono utilizzati, iniziano a essere utilizzati in particolare dai ragazzi per aumentare le prestazioni o come fattore disinibente magari in delle situazioni che si fa fatica a gestire. Magari può essere utilizzato inizialmente a scopo ricreativo, viene consigliato da un amico dicendo questo mi fa stare tranquillo, questo mi fa stare bene, questo mi fa partire con la testa, no? Ma spesso vengono utilizzati in realtà per aumentare performance su vari aspetti, sia scolastici che sociali, soprattutto sociali. E quindi i giovani tendono ad assumerli andando a sfuggire anche un po' al controllo in famiglia, partendo magari anche da qualcosa che hanno già in casa.
0: Torniamo a Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta.
2: Che esperienza ha di ragazzi che ne abusano?
3: Io, che mi occupo soprattutto di dipendenze patologiche, ne ho di due tipi. Quello che vedo più frequente sono persone che utilizzano gli psicofarmaci per aumentare, diciamo, gli effetti di alcune sostanze stupefacenti o inizialmente per cercare di gestirle. Persone che prendono cocaina e che è un eccitante, che a un certo punto hanno bisogno di calmarsi perché dopo un po' uno può rimanere eccitato per troppo tempo, usa delle benzodiazepine per cercare di calmare l'eccitazione. E lì si forma un circolo vizioso per cui le benzodiazepine deprimono, quindi abbassano il livello eccitatorio e poi quindi uno dopo torna a prendere la sostanza per ritrovarsi in quella situazione. Altri casi che mi capitano invece di vedere sono soprattutto ragazzi che iniziano a prendere qualche psicofarmaco perché o magari gliel'ha consigliato qualcuno appunto per gestire la tua ansia, o ti vedo molto triste, prova a prendere una pastiglia di questa roba qui. Iniziano a prendere delle pastiglie così, o addirittura perché magari in casa la mamma o il papà prende quelle pasticche lì, quindi ha disponibilità, iniziano a prendere queste pasticche che hanno chiaramente degli effetti e poi si forma quel circolo vizioso che vi dicevo prima, per cui uno che si disabitua a far fronte alle difficoltà e cerca di bypassarle prendendo un farmaco, si trovano in situazioni dove dopo poi non riescono più a gestire. Negli ultimi 5-6 anni questo problema è aumentato, un po' perché la disponibilità di questi psicofarmaci è aumentata, se li usano di più, sono più in giro, le persone ne parlano di più e quindi c'è un ricorso maggiore.

0: Ancora Dolores Celona, medico-psichiatra del SERD Pepepoli dell'azienda USL di Bologna.
1: Vengono reperiti appunto in luogo sicuro, anche in strada costano poco, quindi c'è una larga facilità di accesso. Vengono comprati anche sul web, che è una sede di spaccio molto più moderna e altre anche molto meno controllata.

0: piuttosto che di sostanze, e nella popolazione giovane barra giovanissima, ovvero in particolare nei minori. Questo fenomeno è ancora più elevato nei minori stranieri non accompagnati. E abbiamo visto anche una riduzione dell'età media di inizio di abuso. E se prima era in media adolescenza, quindi intorno ai 15-16 anni, adesso vediamo un inizio del consumo anche di psicofarmaci tra i 12-13 anni.
1: Ne abusano più maschi o femmine?
0: Questa è una domanda molto interessante perché storicamente i servizi per le dipendenze hanno un'utenza prettamente maschile. Invece quello che stiamo riscontrando nell'approccio con i giovani, quindi in un servizio dedicato, è che la maggior parte delle prese in carico che abbiamo sono per le ragazze. Cambia lo stile di abuso, la maggior parte del consumo è spostato più sull'alcol e sulle sostanze legali.
1: Secondo lei perché i ragazzi di oggi ne abusano?
2: Credo che ci siano due considerazioni. La prima è che comunque dal punto di vista generale a questi ragazzi viene chiesto tanto, quindi di avere delle performance sempre al top, perché se non hai la performance al top non vali poco. Questo è il messaggio che spesso giunge ai ragazzi. E stare sulla cresta dell'onda, alle volte le persone devono darsi degli aiuti perché uno non è sempre al top. L'altro motivo è quello di fare quello che fanno gli altri, cioè di imitare quello che fanno gli altri. Quindi se tutti fanno così, perché non devo farlo anch'io? E un'altra cosa è quella di rispondere alle problematiche che faccio fatica a fare. Quindi se io fatico nella gestione dell'ansia, piuttosto che mettermi lì e cercare delle strategie, farmi aiutare, preferisco, diciamo, la via più breve senza mettermi i problemi di quello che sarà dopo. L'ansia è una modalità che è utile all'uomo, perché l'ansia ci dice attento, c'è qualcosa di importante o di difficoltoso, devi stare concentrato. L'ansia non è una cosa negativa di per sé, è la non gestione che diventa negativa, o la gestione fatta così, cioè rapida e basata sul sintomo e non sul motivo che quel sintomo l'ha causato.
1: Come si fa ad aiutare i ragazzi ad uscirne?
2: Il lavoro psicologico è centrale. Educativo psicologico, cioè capisco che rispetto a una situazione, una difficoltà, un problema, io posso trovare la capacità di risolverlo attraverso un lavoro psicologico, un lavoro educativo che mi permetta di guardare bene quali sono i problemi e capire come posso fare, come posso attivare quelle che sono le mie capacità o le mie potenzialità inespresse. E questa cosa, secondo me, rispetto a quello che era anche solo 5-6 anni fa, di più, cioè i ragazzi chiedono di più l'intervento dello psicologo, soprattutto i ragazzi comunque a un certo punto chiedono aiuto.

0: Come si smette se si fa abuso senza prescrizione?
1: Innanzitutto rivolgendosi ai servizi. Quindi il primo passo per smettere l'utilizzo è rivolgersi a qualcuno di competente che ti può accompagnare nel percorso. Se una persona è in difficoltà, la prima cosa da fare è confidarsi con chi sente che in quel momento lo può aiutare. Tante volte le persone accedono al servizio tramite un amico. È molto frequente, perché si fa fatica magari a condividere con i genitori questa problematica. Viceversa, se un genitore si accorge dell'abuso da parte di un figlio, può comunque iniziare a rivolgersi al servizio e capire come indirizzare il figlio nei confronti del servizio.
0: Secondo lei, le famiglie se ne accorgono che i propri figli

0: hanno avuto di queste sostanze?
1: Normalmente sì, fra accorgersene e fare qualcosa però c'è una differenza enorme. Alcuni se ne accorgono, si attivano e cercano di aiutarli, altri non se ne accorgono e altri se ne accorgono ma preferiscono, diciamo così, non rendersene conto. Spesso nella mia pratica clinica quello che succede è che i problemi già ci sono a livelli familiari, quindi l'utilizzo di una sostanza stupefacente, di uno psicofarmaco, molte volte è la manifestazione di un disagio che il giovane vive nel suo ambiente e quindi purtroppo molto ancora nelle proprie
0: E potrebbe essere anche tipo una forma di chiedere aiuto?
1: famiglie. Sì, questo in generale potrebbe essere, quindi non chiedere aiuto alla famiglia, ma chiedere aiuto in generale. Normalmente io arrivo all'utilizzo degli stupefacenti o degli psicofarmaci abusati perché non ho i mezzi per chiedere aiuto in un'altra maniera. Non riesco ad avere una comunicazione efficace con quelle che sono le persone che mi stanno vicino.
0: Secondo lei come si può prevenire l'uso?
1: Intanto avendo una giusta informazione, questo è basilare su tutto, ma in questo caso è importantissimo. Bisogna cercare di far capire che ci sono delle possibilità che i farmaci che si prendano diano delle reazioni avverse pericolose e che comunque non sono, diciamo, la soluzione definitiva a nessun problema.
2: Era la voce di Fabio Bernardi, psicologo e psicoterapeuta. Tra poco torneremo alla dottoressa Dolores Celona, medico-psichiatra del SERD Pepoli dell'ASL di Bologna, che presenterà i servizi dell'ASL di Bologna su questo tema.
0: Per quanto concerne i servizi dedicati in particolare ai ragazzi, quindi agli utenti che hanno un'età inferiore ai 24 anni, esiste un servizio specifico che ha un'interfaccia con il comune, quindi ha un'equipe integrata in parte del comune e in parte sanitaria, che si chiama Area 15. Questo servizio si occupa sia dell'aspetto di prevenzione dal consumo, sia poi dell'aspetto della consulenza e presa in carico per tutti i ragazzi sotto i 24 anni che usano sostanze, farmaci, alcol. Nel 2024 ci sono stati circa 190 prese in carico in Area 15. Area 15 offre anche la possibilità ai genitori che hanno bisogno di chiarimenti circa il consumo di sostanze da parte dei figli di avere comunque del sostegno.

0: E a questo punto vi salutiamo, psicoascoltatori e psicoascoltatrici. Ci piacerebbe dire quello che ci è piaciuto di più del progetto. A me personalmente è piaciuto molto entrare nel mondo magari di uno psicologo o di una psichiatra che si occupano di questi casi di abuso di psicofarmaci e mi è piaciuto molto scoprire cose nuove. Anche a me è piaciuto molto scoprire cose nuove e slanciarmi appunto su magari intervistare delle persone, dato che sono una persona molto timida e non mi ero mai esposta così. Un saluto a tutti e a tutte.
1: Ringraziamo la professoressa Anna Gervasi dell'Istituto Veronelli di Casalecchio di Reno.
2: E per ultimo vogliamo ringraziare Maura Vagliano, Gerardo Astorino della ASL di Bologna, lo psicologo Giorgio Antoniazzi e Marco Grana, responsabile dell'ufficio stampa della ASL di Bologna, per la bella esperienza che abbiamo fatto assieme a loro, alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato a questa edizione di Yangol 2025.
3: Progetto Yangol,
1: in collaborazione con ASL di Bologna
4: e Regione Emilia-Romagna.
3: Psicoradio.
5: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
3: Psicoradio, la radio della mente.
6: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
7: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.
8: Io solo ho chiesto un atto di giustizia.
9: Ma voi mi avete spiegato ancora una volta che il sistema si regge sulla forza, sulla violenza.
10: Lei va

0: brucio di vite, sono al bis 41.
1: A 7 anni lei va raccontando questa storia e io torno a ripeterle che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza. La miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini è violenza. I denari è violenza, la guerra e persino la paura di morire.

0: fame, il cuore si rifiuta.
1: Dai, signor Fuller, perché non mi ha detto semplice, semplice Bartolomeo Vanzetti la sua domanda respinta? Voglio dirti che hai fatto bene a non chiedere niente. Sono solo degli assassini.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

eterno. Un loop all'infinito. E adesso non riesco più a fare un sorriso.

profilo. Non ci sei soltanto tu. C'è un cassetto largo e vuoto, tutto da riempire. Ho fatto spazio tra carte e spazzatura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

gente, uomini che non conosco, come stracci bagnati. Se chiudo gli occhi, vedo posti lontani nel tempo, oscuri, senza colori. Così

Spiders approach. Spiders here again.

0: Benvenute amiche e amici ad una puntata speciale di Base Luna Chiama Terra. Proveremo a dilatare nel tempo e nello spazio Sci Cover, la nostra rubrica di cover musicali. Stasera infatti riporteremo in un territorio affascinante, quello della trasformazione.
1: Perché una cover non è soltanto l'esecuzione di un brano esistente, significa trasformarlo in qualcosa di fresco e originale. Stasera quindi ascolteremo canzoni che rinascono sotto nuove forme e nuovi spazi. Vere e proprie mutazioni sonore.
0: Queste sono le frequenze colorate di Nova Radio di Firenze. Io sono Fari.
1: Io sono Alessio e voi vi siete appena collegati ad una nuova puntata di Base Luna Chiama Terra.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Stai ascoltando Nova Radio.

sleep. At least that's what I call him. Yeah.